0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. 1976 Records. 45 anni di storia della radio.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In,
2: i dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni di

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3 e 52 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Radio Patata. Scalda la tua giornata. Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

già comprato e consumato tutto e mi piace moltissimo il nuovo di Angelina Mango. Il suo EP si intitola Voglia di Vivere. L'estratto per voi e ci pensiamo domani. Numero 4. Ai più belli d'Italia.

0: Ciao belli! Ricominciamo anche oggi con la classifica dei 15 brani più forti, ovvero i più belli d'Italia, con la B e il Martinelli.
1: I più belli d'Italia, con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Partiamo subito con una novità. Alla posizione numero 15 fa il suo ingresso in classifica Gianni Morandi col suo nuovo brano La Ola, scritto da Jovanotti e costruita sulle note trascinanti di una baciata romagnola. Numero 15.

0: gli angeli fanno la ola.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Un'estate 2022 all'insegna della bella musica italiana e ricca di tormentoni. Stabile ai più belli d'Italia c'è Jovanotti e il suo nuovo brano, Sensibile all'estate.

0: Natura.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: E segnaliamo un'altra nuova entrata alla posizione numero 13. È il nuovo singolo di H7 featuring Gué Pequeno. Si intitola Toca.

E alla posizione numero 12 ci sono Takagi e Kedra, col brano Bubble. Con loro anche Salmo e Ta Supreme, Tormentone.

E adesso ci ritroviamo ad aprire quest'ultima parte dei più belli d'Italia, le ultime tre canzoni più belle. Numero 3 per Fabio Rovazzi, Niente e per sempre. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: La ballano grandi e piccini, ma questa settimana è in discesa di una posizione. Heaven e dei Bundabash e degli Eiffel 65, numero 2.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È il momento di fare i complimenti alla più forte della settimana dei Più Belli d'Italia. Chi? Elodie, è lei a comandare il tutto. Ok, respira, è la più bella. I Più Belli d'Italia, ogni settimana, sulla tua radio.
2: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

Ed eccoci ai titoli di coda. Grazie davvero, scusate per la voce, ma i colpi d'aria purtroppo si pagano. Un grazie a lei, al Click and Play, a Isa B, DJ. Ciao belli!

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: La seconda parte dei più belli d'Italia si apre con l'ennesima new hit. Alla numero 11 c'è il nuovo singolo di Biagio Antonacci in collaborazione col DJ di fama mondiale Benny Benassi. Il titolo è Tridimensionale.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: È il momento della numero 10 dei più belli d'Italia. È di scena Rove, entrato in classifica la scorsa settimana. Un omaggio a Pelé, uno dei calciatori più grandi del mondo. Pelé è la numero 10.
2: Metti in un'ora, accende il fuoco nella Provence.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Da una posizione all'altra, eccoci in ottava, i più belli d'Italia. Ecco i The Colors che tornano al sound anni 80. Italo disco piace tantissimo. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la terza parte dei più belli d'Italia con Max Martinelli e Isavi DJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli,
2: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: Si riparte, posizione numero 7, super novità. Arriva da Genova la rapper italiana Anna. La sua nuova hit si intitola Gasolina.

Alla numero 6 dei più belli d'Italia troviamo il brano che per molte settimane è stato al primo posto tra i più belli, Camera 209 di Alessandra Amoroso.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E tra i più belli con la BL Martinelli, alla posizione numero 5 questa settimana troviamo Mischeta con Finimondo.
2: Yeah!

Sale, sale e non fa male, anzi fa ballare. E Tropicana dei Bundabash con Annalisa, al quarto posto dei più belli d'Italia.

0: Raffreddore, raffreddore, tu sì che sei uno scassatore. E io comunque devo stare qui con voi, c'è poco da fare. Quindi, ciao belli, sono Max Martinelli e ben ritrovati con I Più Belli, la classifica delle 15 tracce italiane più belle della settimana.
1: I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Questa è una settimana ricchissima di nuovi brani. Sarà l'arrivo dell'estate? Intanto partiamo con la prima new entry di oggi. Alla posizione numero 15. Stasera che mi fai? Lo disco Paradise? E allora, Fedez, Annalisa e articolo 31. L'estate è servita. Numero 15. Novità.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 14 dei più belli troviamo in discesa i Bundabash, L'unica cosa che vuoi. Firma lo stile inconfondibile della band pugliese. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Uè uè, bello guaglione, eccola la nuova entrata, la numero 13. È la nuova song di Rosa Chemical che torna con questo singolo estivo e contiene il sample del famoso pezzo Saracino. Ci piace! Novità!
2: Tranquilla, non dormire.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa BDJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!

E riapriamo la seconda parte dei più belli d'Italia. Ancora tante altre novità. Sbagliata ascendente leone. Ma che ne so, mica sono un astrologo. Ma di sicuro vi presento la nuova canzone di Emma Marrone. Numero 11. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Il grande ritorno di Achille Lauro, posizione numero 10. Non esiste pace per quelli come noi. La canta lui, Achille Lauro. Super ritorno!

una più bella dell'altro. E non a caso sono i più belli d'Italia. Numero 9, stabile c'è Alessandra Amoroso. Notti, sempre più blu. Notti blu.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Un appuntamento con la musica italiana dei quali siamo davvero orgogliosi. Sono tanti i nostri ascoltatori e tanti si aggiungono ogni settimana. Grazie per la fedeltà. E adesso, numero 8, Aiello, canta Domani torno.

0: Nuova puntata di luglio dei più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli e sono la voce di questo format. Isa BDJ è pronta con le 15 tracce italiane più canticchiate della settimana.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: È il secondo appuntamento di luglio 2022 con le 15 tracce italiane più belle della settimana con Max Martinelli e Isa BDJ. Numero 15. La nostra numero 15 è il nuovo singolo di Fabri Fibra e del frontman degli Ex Ottago, Maurizio Carucci. Il pezzo si intitola Stelle.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla posizione numero 14 c'è l'amore che diventa una cura, Tienimi stanotte e di Luigi Strangis.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E arriviamo in tredicesima ai Più Belli d'Italia. Il coraggio di una donna nata sotto una cattiva stella che riesce a confidarsi con il mare. Loredana Bertè e Franco 126 cantano Mare Malinconia.

0: cacofonia.
1: Voglia di gelati al caramello? Ecco la numero 12, con Rocco Ante ed Elettra Lamborghini. È solo un gioco, che dura poco. Bellissima, caramello, numero 12.
2: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire, l'importante è capire.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ultima parte dei più belli d'Italia. Siamo sul podio, le tre più belle. La numero 3 questa settimana è stata meritata dai Bundabash. L'unica cosa che vuoi fa tornare i Bundabash al loro stile. Una canzone che ha già il profumo di potenziale hit. Estate 2023. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ, ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in classifica da 2 settimane ed è già la nuova numero 2 dei più belli. Evviva! È di Gianni Morandi con la featuring di Lorenzo Giovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La regina dei Più Belli d'Italia questa settimana è Annalisa, la canzone più trasmessa del momento. Mon Amour è la posizione numero 1.

0: ho un'idea.
1: Non vi lasceremo durante l'estate e anche per tutto il mese di giugno saremo qui a proporvi i più belli d'Italia. Grazie Isabi, All Click and Play. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: Ciao belli! Novembre? Diventa sempre più freddo, ma ci pensiamo noi a scaldarvi con i 15 brani più belli d'Italia. A presentarvela ci siamo noi, Max Martinelli e Isa B. Ed è tutto pronto!
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Si comincia subito! Perde una posizione, scivolando fino alla numero 15, Marco Mengoni. Tutti i miei ricordi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ed ecco la numero 13. In genere il 13 porta davvero fortuna e sono loro a portare tanta fortuna a loro stessi, perché sono bravi, talentuosi, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è Ricordi, numero 13.

0: Anno nuovo, musica nuova, ciao belli. Anche nel nuovo anno ci siamo sempre noi. Io, Max Martinelli, e lei, Lady Isabi. Ma certo, a tenervi compagnia e per farvi scoprire i 15 brani più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Subito, numero 15. Fake News è il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. La traccia che apre l'intero lavoro è Zen. Numero 15. Pinguini Tattici Nucleari.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E lui o non è lui? Ma certo che lui! Numero 14. C'è il grande ritorno alla musica italiana di Fabio Rovazzi, in genere sempre con una feat. Questa volta torna da solista. Niente per sempre è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi. Numero 14. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci alla posizione numero 13. Troviamo il nuovissimo lavoro di Fedez, Crisi di Stato. Il nuovo singolo sembra più un lavoro a metà tra il disordine sonoro dello stato sociale e l'euforia esasperata di Dargen D'Amico, suo collega, nell'avventura di X Factor. Numero 13 e i più belli, Fedez, Crisi di Stato. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana, sulla tua radio.

sai. Nuova entrata alla posizione numero 12 col nuovo singolo del rapper milanese Marrakech. Importante. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

numero 6. Ecco la coppia inaspettata e inedita, Elettra Lamborghini e Boro Boro, in Delinquente, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E ai più belli andiamo davvero in estasi adesso con Gaia numero 5, salita.

0: così.
1: Un invito a fare i bagagli e pensare già alle vacanze all'estate. Ecco la numero 4 di Tiziano Ferro, la nuova. Si intitola Destinazione Mare. Super salita, numero 4.

0: Si riparte ai più belli d'Italia con Max Martinelli e Isabì con la numero 7. Sarà uno dei tormentoni dell'estate? Parliamo di Fragole, il nuovissimo singolo di Achille Lauro e Rosvi Lane. Nuova hit? Pop, sexy e chill. Bravo Achille e brava Rose. Fragole, numero 7.
1: Fragole,

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Una scalata tridimensionale, solo solo in chart. Lui, Biagio Antonacci, con il nuovo singolo fatto in collaborazione col DJ Benny Benassi. Si balla tridimensionale.

0: già comprato e consumato tutto e mi piace moltissimo il nuovo di Angelina Mango. Il suo EP si intitola Voglia di Vivere. L'estratto per voi e ci pensiamo domani. Numero 4. Ai più belli d'Italia.
1: Allora, stavo pensando...

0: Ciao belli! Ricominciamo anche oggi con la classifica dei 15 brani più forti, ovvero i più belli d'Italia, con la B e il Martinelli.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Partiamo subito con una novità. Alla posizione numero 15 fa il suo ingresso in classifica Gianni Morandi col suo nuovo brano La Ola, scritto da Jovanotti e costruita sulle note trascinanti di Una baciata romagnola. Numero 15.

0: Ola. Gli angeli fanno la ola.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Un'estate 2022 all'insegna della bella musica italiana e ricca di tormentoni. Stabile ai più belli d'Italia c'è Jovanotti e il suo nuovo brano, Sensibile all'estate.

0: la temperatura.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: E segnaliamo un'altra nuova entrata alla posizione numero 13. È il nuovo singolo di H7 featuring Gepe Kegno. Si intitola Toca.

E alla posizione numero 12 ci sono Takagi e Kedra, col brano Bubble. Con loro anche Salmo e Ta Supreme, Tormentone.

0: E nell'ultima parte dei più belli d'Italia abbiamo l'appuntamento con il podio. Numero 3. Perde due posizioni, Mr. Rain con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Posizioni altissime ai più belli d'Italia. Ecco Rosa Chemical, che dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia, sfilando in diverse occasioni. Made in Italy. Numero 2.
3: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: I gusti sono gusti, e se piace, piace. Paola e Chiara fanno furore alla numero uno dei Più Belli d'Italia.
2: La pista i Più Belli d'Italia,
1: ogni settimana, sulla tua radio.

0: belli.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
0: Ciao belli.
3: E adesso ci ritroviamo ad aprire quest'ultima parte dei più belli d'Italia, le ultime tre canzoni più belle. Numero 3 per Fabio Rovazzi, Niente e per sempre. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: La ballano grandi e piccini, ma questa settimana è in discesa di una posizione. Heaven e dei Bundabash e degli Eiffel 65, numero 2.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È il momento di fare i complimenti alla più forte della settimana dei Più Belli d'Italia. Chi? Elodie, è lei a comandare il tutto. Ok, respira, è la più bella. I Più Belli d'Italia, ogni settimana, sulla tua radio.
2: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

0: Ed eccoci ai titoli di coda. Grazie davvero, scusate per la voce, ma i colpi d'aria purtroppo si pagano. Un grazie a lei, al Click and Play, a Isa B, DJ. Ciao belli!
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
3: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
4: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Solo i più belli.
5: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Ed ecco di scena la terza parte ai più belli d'Italia. Numero 7, la nuova di Shade e J-Ax. Si intitola Tori Seduti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fred De Palma è in discesa. Eccolo alla posizione numero 5 dei più belli d'Italia. La sua song si intitola Ecstasy.

Ah, la vorremmo fare davvero tutti la dolce vita. Nel frattempo la canticchiamo, la balliamo. È la nuova di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Quarto posto per i più belli d'Italia.

0: Raffreddore, raffreddore, tu sì che sei uno scassatore. E io comunque devo stare qui con voi, c'è poco da fare. Quindi, ciao belli, sono Max Martinelli e ben ritrovati con I Più Belli, la classifica delle 15 tracce italiane più belle della settimana.
1: I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Questa è una settimana ricchissima di nuovi brani. Sarà l'arrivo dell'estate. Intanto partiamo con la prima new entry di oggi. Alla posizione numero 15. Stasera che mi fai? Lo disco Paradise. E allora Fedez, Annalisa e articolo 31. L'estate è servita. Numero 15. Novità.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 14 dei più belli troviamo in discesa i Bundabash, L'unica cosa che vuoi. Firma lo stile inconfondibile della band pugliese. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Uè uè, bello guaglione, eccola la nuova entrata, la numero 13, è la nuova song di Rosa Chemical che torna con questo singolo estivo e contiene il sample del famoso pezzo Saracino. Ci piace, novità!
2: Tranquilla, non dormire.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa B DJ.
1: Solo i più belli.
2: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
3: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
2: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
1: Solo i più belli.
4: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
5: Ciao belli!
0: E riapriamo la seconda parte dei più belli d'Italia. Ancora tante altre novità. Sbagliata ascendente leone. Ma che ne so, mica sono un astrologo. Ma di sicuro vi presento la nuova canzone di Emma Marrone. Numero 11. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Il grande ritorno di Achille Lauro, posizione numero 10. Non esiste pace per quelli come noi. La canta lui, Achille Lauro. Super ritorno!

una più bella dell'altro. E non a caso sono i più belli d'Italia. Numero 9, stabile c'è Alessandra Amoroso. Notti, sempre più blu. Notti blu.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Un appuntamento con la musica italiana dei quali siamo davvero orgogliosi. Sono tanti i nostri ascoltatori e tanti si aggiungono ogni settimana. Grazie per la fedeltà. E adesso, numero 8, Aiello canta Domani torno.

0: Ciao belli, siamo sempre noi, la coppia dell'estate, la B e il Martinelli. Tutto è pronto per scoprire le 15 tracce più belle del momento, ma anche tutte le novità.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Luglio, col bene che ti voglio, grazie per regalarci tanta bella musica. Posizione numero 15, i più belli d'Italia. C'è Seria, la nuova, di Biagio Antonacci.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: New entry, posizione numero 14, Giovanotti e Sensibile all'estate.

0: temperatura.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Altra nuova entrata alla posizione numero 13 è il nuovo singolo di Fabri Fibra e Maurizio Carucci. Stelle.

Alla posizione numero 12 c'è la famosa coppia estiva Takagi e Ketra. Il brano è Bubble. Con loro anche Salmo e Ta Supreme.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ultima parte dei più belli d'Italia. Siamo sul podio, le tre più belle. La numero 3 questa settimana è stata meritata dai Bundabash. L'unica cosa che vuoi fa tornare i Bundabash al loro stile. Una canzone che ha già il profumo di potenziale hit. Estate 2023. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ, ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in classifica da due settimane ed è già la nuova numero due dei più belli. Evviva! È di Gianni Morandi con la featuring di Lorenzo Giovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La regina dei Più Belli d'Italia questa settimana è Annalisa, la canzone più trasmessa del momento. Mon Amour è la posizione numero 1.

0: Ciao belli! Novembre diventa sempre più freddo, ma ci pensiamo noi a scaldarvi con i 15 brani più belli d'Italia. A presentarvela ci siamo noi, Max Martinelli e Isa B. Ed è tutto pronto!
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Si comincia subito! Perde una posizione, scivolando fino alla numero 15, Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Ed ecco la numero 13. In genere il 13 porta davvero fortuna e sono loro a portare tanta fortuna a loro stessi, perché sono bravi, talentuosi. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è Ricordi. Numero 13.

0: Ciao belli, sono sempre io, Max Martinelli, e con me c'è sempre lei, Lady Isabì. E questa nuova classifica è davvero molto speciale. È tempo di tirare le somme e fare un resoconto su quelli che sono stati i più belli di tutto il 2022. I 20 brani più belli del 2022.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Eh sì, devo dire che è stato molto faticoso selezionare i più belli tra i più belli d'Italia, ma alla fine eccola qua. Partiamo dalla posizione numero 20, Vasco Rossi e Marrakesh, La pioggia, alla domenica, numero 20. I più belli d'Italia, Best of 2022.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

Alessio. Vedo tardi gli sbagli di entrambi. Tu mi hai dato corda, io l'ho usata per impiccarmi. Soffro l'abbandono come un orfano, prendo a calci persone per poi vedere se tornano. Dici sono caotico, che non hai più lo stomaco. Prendi tutti i tuoi schemi e vedi dove ti

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: C'è anche Ligabue tra i più belli del 2022. Non cambierei questa vita con nessun'altra. Numero 19. Non cambierei

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Fortuna di Gali occupa la posizione numero 18.

I più belli d'Italia, Best of 2022. È il momento della numero 17. Tra i più belli del 2022 c'è anche Anna Mena, Mezzanotte.

un anno di musica, un anno con i più belli d'Italia, i più belli del 2022. Ecco la numero 16, Lorenzo Giovanotti, I Love You Baby. Numero 16.

0: e nell'ultima parte dei più belli d'Italia abbiamo l'appuntamento con il podio. Numero 3. Perde due posizioni, Mr. Rain con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Posizioni altissime ai più belli d'Italia. Ecco Rosa Chemical, che dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia, sfilando in diverse occasioni. Made in Italy. Numero 2.
3: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: I gusti sono gusti e se piace piace, Paola e Chiara fanno furore alla numero uno dei Più Belli d'Italia. La pista i Più Belli d'Italia, ogni settimana, sulla tua radio.

0: Ciao belli! Novembre diventa sempre più freddo, ma ci pensiamo noi a scaldarvi con i 15 brani più belli d'Italia. A presentarvela ci siamo noi, Max Martinelli e Isa B. Ed è tutto pronto!
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Si comincia subito. Perde una posizione, scivolando fino alla numero 15. Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ed ecco la numero 13. In genere il 13 porta davvero fortuna e sono loro a portare tanta fortuna a loro stessi, perché sono bravi, talentuosi, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è Ricordi, numero 13.

0: Ciao belli, sono sempre io, Max Martinelli. E con me c'è sempre lei, Lady Isabì. E questa nuova classifica è davvero molto speciale. È tempo di tirare le somme e fare un resoconto su quelli che sono stati i più belli di tutto il 2022. I 20 brani più belli del 2022.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Eh sì, devo dire che è stato molto faticoso selezionare i più belli tra i più belli d'Italia, ma alla fine eccola qua. Partiamo dalla posizione numero 20, Vasco Rossi e Marrakesh, La pioggia, alla domenica, numero 20. I più belli d'Italia, Best of 2022.

con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

soffro l'abbandono come un orfano, prendo a calci persone per poi vedere se tornano. Dici sono caotico, che non hai più lo stomaco, prendi tutti i tuoi schemi e vedi dove ti

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: C'è anche Ligabue tra i più belli del 2022. Non cambierei questa vita con nessun'altra. Numero 19. Non cambierei.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Fortuna di Gali occupa la posizione numero 18.

I più belli d'Italia, Best of 2022. È il momento della numero 17. Tra i più belli del 2022 c'è anche Anna Mena, Mezzanotte.

un anno di musica, un anno con i più belli d'Italia, i più belli del 2022. Ecco la numero 16, Lorenzo Giovanotti, I Love You Baby. Numero 16.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa B DJ, Best of 2022.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: E riapriamo la seconda parte dei più belli d'Italia. Ancora tante altre novità. Sbagliata ascendente leone. Ma che ne so, mica sono un astrologo. Ma di sicuro vi presento la nuova canzone di Emma Marrone. Numero 11. Nuova entrata ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Il grande ritorno di Achille Lauro, posizione numero 10. Non esiste pace per quelli come noi. La canta lui, Achille Lauro. Super ritorno!

una più bella dell'altro. E non a caso sono i più belli d'Italia. Numero 9, stabile c'è Alessandra Amoroso. Notti, sempre più blu. Notti blu.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Un appuntamento con la musica italiana dei quali siamo davvero orgogliosi. Sono tanti i nostri ascoltatori e tanti si aggiungono ogni settimana. Grazie per la fedeltà. E adesso, numero 8, Aiello canta Domani torno.

Ultima parte dei più belli d'Italia. Siamo sul podio, le tre più belle. La numero 3 questa settimana è stata meritata dai Bundabash. L'unica cosa che vuoi fa tornare i Bundabash al loro stile. Una canzone che ha già il profumo di potenziale hit. Estate 2023. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ, ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: È in classifica da 2 settimane ed è già la nuova numero 2 dei più belli. Evviva! È di Gianni Morandi con la featuring di Lorenzo Giovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La regina dei Più Belli d'Italia questa settimana è Annalisa, la canzone più trasmessa del momento. Mon Amour è la posizione numero 1.

0: get a son, only there.
1: Non vi lasceremo durante l'estate e anche per tutto il mese di giugno saremo qui a proporvi i più belli d'Italia. Grazie a Isabi, All Click and Play. Ciao belli, da Max Martinelli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ed ecco di scena la terza parte ai più belli d'Italia. Numero 7, la nuova di Shade e J-Ax. Si intitola Tori seduti.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fred De Palma è in discesa, eccolo alla posizione numero 5 dei più belli d'Italia. La sua song si intitola Ecstasy.

la vorremmo fare davvero tutti la dolce vita. Nel frattempo la cantichiamo, la balliamo. È la nuova di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Quarto posto per i più belli d'Italia.

0: la tua classifica italiana. A tra poco, con la quarta parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isavi DJ.
1: Solo i più belli.

0: Raffreddore, raffreddore, tu sì che sei uno scassatore. E io comunque devo stare qui con voi, c'è poco da fare. Quindi, ciao belli, sono Max Martinelli e ben ritrovati con i più belli, la classifica delle 15 tracce italiane più belle della settimana.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Questa è una settimana ricchissima di nuovi brani. Sarà l'arrivo dell'estate? Intanto partiamo con la prima new entry di oggi. Alla posizione numero 15. Stasera che mi fai? Lo disco Paradise? E allora, Fedez, Annalisa e articolo 31. L'estate è servita. Numero 15. Novità.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 14 dei più belli troviamo In discesa i Bundabash, L'unica cosa che vuoi. Firma lo stile inconfondibile della band pugliese. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana sulla tua radio.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Uè uè, bello guaglione, eccola la nuova entrata, la numero 13, è la nuova song di Rosa Chemical che torna con questo singolo estivo e contiene il sample del famoso pezzo Saracino. Ci piace! Novità!
2: Tranquilla, non dormire.

0: la tua classifica italiana. A tra poco con la seconda parte dei più belli d'Italia, con Max Martinelli e Isa BDJ.
1: Solo i più belli, solo i più belli.
2: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
3: Ciao belli!
0: Isa B e Max Martinelli per i più belli d'Italia. Ecco la numero 7 con Emma, mezzo.

Numero 6. Ecco la coppia inaspettata e inedita. Elettra Lamborghini e Boro Boro in Delinquente. Numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E ai più belli andiamo davvero in estasi adesso con Gaia numero 5, salita.

Un invito a fare i bagagli e pensare già alle vacanze all'estate. Ecco la numero 4 di Tiziano Ferro, la nuova. Si intitola Destinazione Mare. Super salita, numero 4.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi dei tuoi big preferiti.

Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Segnale orario.
1: Sono le 11:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico, trissa alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri.

0: Azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
1: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi, soprattutto con le battute col muro. Poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato. E niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però festa domani.
0: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto, scatta la finale scudetto tra la Pro Ricco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia stasera, e domani le prime due sfide si giocano a Sori alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia, l'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Questa canzone

0: in. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Questa canzone

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: Questa canzone. È stata richiesta col servizio automatico InsertCoin al 328 44 66 911.

0: Radio. Sono le 12:06.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.

Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone.

0: Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea, all'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Solé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista di difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Club. Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di Volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto il tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Questa canzone

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: New Music

0: si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela, travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
4: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez, 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
3: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio da Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte, che parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran ha rivendicato dalle basi italiane e decollati 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni, il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Nicola Compagnone.
5: Temperature roventi e afa asfissiante, l'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto, la presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi, e a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre, temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse.

0: coinvolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. Il fermo è stato convalidato ieri. Il giovane è ritenuto l'autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Radio Patata, scalda la tua giornata. Pianeta Italia, Pianeta Italia, solo musica italiana.
3: Eccoci qui, dai, penultimo appuntamento, penultima puntata. Il nostro calendario dice che siamo a giovedì, sì, lo dice.

Benvenuti, benvenuti, bentrovati. È il nostro penultimo appuntamento per questa settimana. Buon viaggio da Lorenzo Bartoli, buon viaggio con la nostra storia italiana e buon viaggio a tutti coloro che magari, sai, di giovedì iniziano già a dire: ma sai che c'è? Mi organizzo, mi prendo un giorno di ferie domani, mi faccio un bel weekend da qualche parte e insomma ci può anche stare, eh? Quindi un salutone a tutti, anche a coloro che ci stanno ascoltando dal proprio veicolo, autoveicolo, dal proprio mezzo di trasferimento o di lavoro.

1982, devo dire grande annata. Anche queste sono le nostre proposte, ben arrivati se è la prima volta che vi trovate in ascolto di Pianeta Italia, dove prosegue adesso la musica con questo decennio importantissimo, non solo per la musica italiana ma anche per la Italo Disco, sempre italiana però insomma esportata in gran parte del mondo. E adesso restiamo sempre nello stesso anno con Diana Est.

E benvenuti, ben ritrovati in puntata del giovedì con Pianeta Italia. Un saluto da Lorenzo, dal nostro staff, grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto, ma non siamo quasi alla fine.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. All'ombra del Real, il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Lancio.it.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.
2: Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
3: Segnale orario.
4: Sono le 13:58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS, giornale radio sociale.
7: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Valorizzare le energie, oggi è la giornata delle periferie. Per tutta la settimana oltre 40 eventi gratuiti e aperti a tutti a Roma e in molti altri territori da nord a sud. Ascoltiamo la presidente di Fondazione Charlemagne, Stefania Mancini.
8: Lo scopo è promuovere una piattaforma di riconoscimento di quelle che sono le energie civiche territoriali, creare uno spazio di confronto e di alleanza fra le istituzioni, il mondo della filantropia e le comunità locali e infine avviare un dispositivo culturale capace di costruire un nuovo immaginario sulle periferie urbane e quindi anche una nuova narrazione.
7: La mano del boia, dall'inizio dell'anno l'Arabia Saudita ha eseguito 96 condanne a morte, di cui 61 per reati legati alla droga. Secondo Amnesty International, la comunità internazionale deve condannare senza ambiguità queste esecuzioni che riflettono una pericolosa tendenza globale in cui politiche antidroga di carattere punitivo alimentano sempre più il ricorso alla pena capitale. Cantieri viceversa, da domani a Verona torna l'appuntamento con la Summer School, l'iniziativa promossa da Forum del Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile, che si confrontano su come rafforzare l'impatto delle attività sociali sui territori, coniugandole con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. COSPE 19. Nei giorni scorsi si è svolta a New York la 19ª sessione della conferenza degli stati parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Espa, presidente di ABC Italia, associazione bambini cerebrolesi.
9: È stata un'occasione importante parlare alle Nazioni Unite perché in questo consesso tra rappresentanze di persone con disabilità di 1000 nazioni è stato per noi importante spiegare come la nostra prospettiva non è tanto quello di dire quali servizi possiamo offrire a questa persona e quella di tutti gli stati, ma a noi interessa un nuovo approccio che chiede una domanda diversa, cioè quale tipo di vita desidera questa persona, perché non si tratta solo di servizi, si tratta di scelta, di autodeterminazione.
7: E ora la cultura, tutto l'amore del mondo, è il libro interattivo fatto di illustrazioni da colorare, citazioni e spazi creativi realizzato dagli autori di Casa Mezzo Chilo. Il ricavato sarà devoluto a Musicabili, gruppo inclusivo di giovani artisti con e senza disabilità. Estate in cammino, fino a fine mese passeggiate, ascolti, letture, musica e pratiche nel paesaggio per scoprire il territorio intorno al lago di Bracciano in provincia di Roma. Diverse le proposte in calendario, dalle escursioni notturne per famiglia, alla ricerca di insetti e animali notturni, ai cammini con letture. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
10: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
11: It's the new
2: Gnigno Gnagno Rotation. Stop!

0: le 14:57. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Si tratta delle scosse più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo, ha detto la presidente Delcy Rodriguez. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale, Ivannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Questa è Radio Patata.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: La tua radio sta suonando
3: station by station. We're land of the nation.
2: Radio Patata, più sound, più si ama.
4: Gnigno, gnagno, rotation.
5: Gnigno, gnagno,
4: rotation.
2: Solo su Radio Patata.
5: Radio Patata.

0: puntata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano italiani coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Grave incidente questa mattina lungo la superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Morti un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16. L'auto su cui viaggiavano, che precedeva un pullman di ragazzi diretti a Gardland, avrebbe tamponato un camion all'interno della galleria. Ferito anche un quarantenne alla guida di un'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente. Ripercussioni sul traffico. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Nine brown eyes.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: Euro 8.

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi Gianni De Gaetano.
6: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
5: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Nel frattempo, l'azzurro numero uno al mondo, dopo il malore accusato a Parigi, ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match d'esibizione a Londra. Continuano intanto le proteste degli atleti contro la distribuzione, secondo loro iniqua, dei ricavi. Come già successo a Roland Garros, nella prima settimana di Wimbledon i migliori tennisti limiteranno a 15 minuti le loro conferenze con la stampa. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni da ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
7: Io sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare, però ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente, e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
5: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno.
8: Sono contento, dai, di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso. Ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori.
5: Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Kimi Antonelli, il giovane bolognese è in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Sull'onda del primo successo del leone britannico a Barcellona.

0: 5 di nuovo in Liguria. Fischio d'inizio alle 20 ed è tutto.
1: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

questa è Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: meglio di no.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Quale orario?
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Baci, abbracci e strette di mano

0: dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Leroy Merlin celebra l'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, dedicata all'emergenza abitativa. Sentiamo.
1: Sono oltre 500 i volontari, collaboratori, clienti e cittadini che hanno partecipato all'edizione 2026 di Bricolage del Cuore, un'iniziativa promossa da Leroy Merlin in risposta alla povertà abitativa. Il nuovo appuntamento si è contraddistinto per un'importante novità: per la prima volta gli enti del terzo settore hanno potuto candidare direttamente i propri progetti, raccogliendo quasi 300 proposte in tempi brevissimi. Di queste, circa 40 sono state selezionate per un intervento immediato grazie al coinvolgimento di 52 negozi Leroy Merlin e di oltre 500 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale, un impegno collettivo che ha permesso di sostenere complessivamente oltre 1700 persone in difficoltà, oltre a 250 animali domestici. Siamo orgogliosi di celebrare un'altra importante edizione del Bricolage del Cuore, ha dichiarato Barbara Casartelli, leader impatto positivo di Leroy Merlin Italia. Vedere i nostri collaboratori, le nostre collaboratrici, clienti e partner lavorare fianco a fianco con le associazioni del territorio è la dimostrazione più concreta di come, insieme, possiamo fare la differenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: OTB, only the best.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Pasqualeria.
1: Radio Patata, un mondo di calde emozioni.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

0: Urla, accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tuo figlio con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora, il ritmo della

0: più sound, più si ama.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime: 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
2: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
4: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
2: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
2: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello

0: 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca già certa del passaggio del turno. A l'una di notte altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.

0: orario.
1: Sono le 21:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: 4, 3, 2, 1.
6: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
7: Marco Mari, mi fai ballare?
8: E come no? Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo, I nostri 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento, ma come sempre ci sono anche delle cose che non c'entrano nulla, ma di questo ne parliamo.

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico, che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. E beh ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob.

Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti, recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovato, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2026.

0: comari, ho tanta voglia di ballare.
1: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle. A questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026. E tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

siamo a metà programma, ragazzi, il che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che, volenti o nolenti, ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. Eh beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai, un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

0: Un minuto e mezzo è stato, andiamo in pausa.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: E così ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi.

E così, ragazzi, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, eh? Ma sì che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, almeno chi può, al mare, chi non può magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago, o magari il parco acquatico o la piscina comunale. Soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino, ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

fiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima Etichetta Pendenza. Ciao!

0: veramente di stelle, questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che, devi sapere caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
1: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container, sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
0: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, è veramente una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente. E il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter approfittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
1: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Sentire anche dagli ascoltatori stasera. Maria Rosa mi ha chiamato,
0: di pesce?
1: Mi ha chiamato prima, no, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma ci piace, no, stasera magari parlare di una bella vacanza, vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora sì, Gio, no, dimmi tutto.
0: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento soprattutto, poi rimane

0: Allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu
1: hai trascorso. Dai, DJ, che dimmi. Piacere sentirvi, soprattutto Max Martinelli, ciao, numero uno. Ciao. Ricordi di una vacanza? Beh, devo dire che erano gli anni 80 e torno in Calabria, precisamente a Bagnara Calabra, nel mio paese, quando vidi per la prima volta in concerto all'apice del loro successo i Righeira. Vi ricordate?
0: Vamos alla playa,
1: oppure Non tengo dinero, anche oggi Non tengo dinero, oppure L'estate sta finendo, insomma erano gli anni 80, bellissimi, un ricordo appunto speciale di quella vacanza. E un altro ricordo un po' più recente, però siamo intorno al 1995, quando a Central Park incontrai niente meno che Al Pacino con una gnocca al suo fianco che era alta 2 metri,
0: la volevi tu,
1: e mezzo, e sono rimasto incantato guardando la sua compagna, la sua fidanzata, e Al Pacino, senza che io aprissi parola, mi disse: ti piace Aguaglione? Sei italiano? Certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Mi ricordi bellissimi. Comunque va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
0: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 70 20 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal nord Italia, ovunque voi siate, battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa, oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente.

0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco, in Italia, continua l'ascesa dell'AFA, domani un altro bollino ancora più rosso del rosso, quindi double red per questo caldo che domani insomma veramente ci farà traballare, dovremmo ancora di più traballare. Cioè ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non, cioè diventa difficile anche camminare per strada, poi veramente, cioè poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro. Non è possibile. Dimmi.
1: Diciamo la verità che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
0: Puoi dirlo, io abito al mare, quando puoi dirlo.
1: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che se ne frega.
0: Io devo lavorare, ma lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
1: Che me ne faccio l'aria condizionata, il caldo. No, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidaggio, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max, io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, sempre Trapossolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover, perché sicuramente faceva freddo, arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti, la prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che assutava calore e io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
0: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare alla montagna, giusto farlo, perché ti ritrovi quella frescura che veramente poi a un certo punto dici eccolo il paradiso, altro che il caldo, esatto, e il mare. E quindi nella vita bisogna accontentarsi un po', bisogna giostrarla, bisogna shakerarla bene e shakerare tutti i nostri momenti con i giusti ingredienti. Bene, caro Gio, tra una cosa e l'altra, quindi bollino rosso, domani altra giornata di caldo, ma mi raccomando, non andate in campagna a zappare voi che avete una certa età, perché insomma poi si rischia, no? Dico, raccogliete un po' di frutti tropicali, mangiate, state tranquilli a casa davanti a, lo fanno ancora, non so, opera di quelle Beautiful.
1: Beautiful è arrivata alla 76esima edizione.
0: Sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
1: È sempre
0: un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera. Oh Maria Rosa, mamma mia. Da quando Maria
1: Rosa? Salutami la Silvia, per favore.
0: Silvia, ciao Ladini, ciao Brontolo. Salutiamo tutti, tutti i nostri ascoltatori, perché non sono solo loro quattro.
1: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di questa.
0: Brontolone, abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana, perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
1: Lui aveva l'ambizione di essere Calippo, mi ricordo.
0: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai, un po' di musica. Fat Boy Slim, Rolling Stones, Wolf DJ.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi, Davide De Marinis, insieme ad Asia, all'amore una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ.
0: Ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli, dai nonni materni, ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore
1: ma
0: è una
1: canto
0: follia. Sì.
1: Anche in napoletano, in lingua napoletana.
0: Ovvero, fammi salutare
1: Gennaro. A tutti,
0: ciao,
1: gli amici di Wolf DJ e a un amico Max.
0: Da Davide De Marinis, e avremo

0: Giovanni, ripetete, sì. Questa è una bella canzone. Ma a proposito, facciamo i complimenti ai tartufari di Pizzo Calabro, città del gelato. Sì. Infatti, il tartufo di Pizzo Calabro risulta tra i migliori frozen dessert del mondo, sulla base del giudizio di migliaia di utenti da ogni parte del pianeta. Cioè, ogni angolino conosce sto gelato di Pizzo Calabro. Ma tu ti rendi conto? Cioè, questa è una cosa eccezionale, Gio.
1: Sì, siamo in una fase di rinascimento della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lo fa così: Max, che fai? Mangio un tartufo!
0: No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato. Sì. C'è questo letto di nocciola, che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di cioccolato.
1: Però vuoi dirlo, insomma, Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
0: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo poi. Cioè, dico, ce ne ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare lì.
1: Io mangio poco dolce, però
0: no, fai bene. Però un po' di dolce Gio ci vuole, perché questo caldo ti aiuta, un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
1: Vuoi mettere, certo.
0: Poi gli integratori, bisogna bere tanti integratori. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World DJ del giovedì del 25 giugno, sta quasi finendo. E il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, che è importante.
1: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi penso un po' alla mia mente, l'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale, vabbè, però ti do una
0: bella notizia, dico, a settembre, vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli dell'altro giorno. Io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire una cosa, noi siamo grandissimi fan affezionati degli U2, ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
0: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future. U2 qui a Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche le Canarie. Belli!

0: Strepitosi, YouTube, Song of the Future, Carmelo, la vacanza. Dai.
1: Oh, che belle le vacanze.
0: Dai, dai, dai, dai,
1: Tante follie,
0: che succedeva?
1: Tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì, sì.
1: Tanto sesso, ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria.
0: Ah.
1: A Formicoli.
0: A Formicoli, bella spiaggia.
1: Vicino
0: Santa Capo
1: Domenica.
0: Vaticano, Santa Vaticana. Sì.
1: Vicino Tropea.
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei bimbi, i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri, auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai, dai, dai.
1: E spero. Di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari.
0: Bene.
1: Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero, caro. Bisogna
1: bene.
0: Girare, bisogna
1: cosa
0: viaggiare.
1: Dire adesso?
0: Grazie, grazie davvero.
1: Caro DJ Wolf, attento perché è notte e ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza, che ricordate al 351 70 20 001, ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente. Poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda. Ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo. Prendetevi un bel vento, questo è Uomo.

0: chilometri di costa, ragazzi, quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto, ti dice qualcosa? No, è che va lì e mangia, insomma. C'è l'acqua cristallina, i fondali bassi, dune di sabbia bianca. Oppure c'è la baia dei turchi, Gio. Cioè, ad Otranto.
2: Sì.
0: La baia delle Zagare sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano. Sì. Ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece a Marina di Pesculose. Sono lì con sì. questa cioè veramente. Dai, Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella. Un itinerario, dici, io pian pianino devo vedere tutte queste sì. cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
2: Sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti, viva l'Italia, che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente sì. una roba, l'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio, sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
2: Sì.
0: Dai, bisogna fare.
2: A proposito di viva l'Italia, c'è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi
0: non ho capito chi è che ha segnato. Angulo.
2: E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Pepe ha segnato mio cugino, è arrivato Pepe ha segnato. Vabbè.
2: È giusto, noi ci siamo in mondiale, Angulo.
0: Non fa niente, Allora, un bel pezzo delle Sister Sledge, We Are Family. Muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
2: Ma che bella musica, Max, straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore, sai che poi dedichiamo.

0: in Italia.
1: Questa è un'opera meritoria perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Walt DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che ancora di più impreziosisce l'opera artistica.

0: Andò, andò, Antonio, oh, Antonio Mimmo. Antonio, ciao, ciao.
1: Oh, io mi sei passato.
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo.
0: No.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Oh, io troppo parlo di pompieri. One way.

l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Aspetta, fa così, eh?

0: anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra, leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante, voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi, noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
1: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. La nuova di Baby K, Tuca Macarena, Walt DJ.

0: Macarena, Macarena, Tuca Tuca con Baby K. Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle cose belle. Come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io faccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice le forme ce l'hanno. Comunque, che cosa vuol dire? Sono davvero squisite, quindi quando uno è squisito a me mi piace, c'è poco da fare. Caro Giovanni Sacco, Max Martinari. Giovanni Sacco, Wolf DJ, arriva la musica emergente di un certo spessore, tra poco Giovanni, e qua parliamo del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore, quindi tutto con la rima, gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio, che è molto importante, mio caro Gio, alle 3 di pomeriggio, poi sotto il sole te lo mangi, te lo gusti, un bel i ghiaccioli, quelli al limone, proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare, però onestamente un ghiacciolino d'estate ti fa riempire l'ebbrezza, e diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere e usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche, i piatti simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non solo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio pochino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine, d'aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio, a me mi prude sempre qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco, Paranoia, e non se ne parla più.
1: E via, andiamo.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Nuova, gelato alle 3. C'è Samurai J adesso.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Nonore. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi. Fa un caldo qua a Firenze, io mi trovo nella bellissima città di Firenze, ma fa veramente tanto caldo. Spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente, ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora Porciatti, ecco perché Nore, quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nore nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nore, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nore. Quindi il mio nome è questo.
0: Il tuo nuovo pezzo, il nuovo pezzo di Dolce Vita Nore è Gelato alle tre. Come nasce l'idea di Gelato alle tre?
1: Beh, queste idee simpatiche ce l'ha il mio produttore Tony Labriola, che se ci sta ascoltando lo saluto volentieri, gli mando un grande abbraccio. È un pezzo che mi ha proposto lui, è un pezzo ovviamente estivo, molto fresco. Abbiamo pensato a questo titolo perché è un titolo

0: storie che non che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
1: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
0: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
1: Gelato e le tre di Dolce Vita Nore, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibile per la vostra playlist. Parlo anche con voi, Disc Jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo, secondo me, che dovrebbe andare, dovrebbe spaccare, quindi noi siamo qui
0: a
1: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate.
0: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nore, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
1: Dolce Vita Nore, Wolf DJ e Gelato alle 3. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
0: Ciao, grazie mille, grazie.

davvero davvero gentilissima, bravissima, andatela a trovare sui suoi profili. Complimenti alla nostra dolce vita Nore. La canzone più shazammata, vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito sta, dai dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella, volevo farvela proprio sentire. Vediamo un po' anche, ah, la settimana scorsa abbiamo passata, eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita Nore con noi, numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4 Merck & Cremont insieme alla Brancale The Colors con Partenope. La numero 3 di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2 degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Told to You. Numero 1 per Ugele, Imala Angel, per la grande collaborazione anche degli Ultranate, Moving to the Sun. Queste erano le prime 5 della settimana di Shazam. Arriva la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Un canto d'amore. DJ on air for you. More music for you. Solita roba da numeri 1.

0: fatemela sentire, Silvia.
1: Oh, mai dai ragazzi, con questo caldo pensavo alle sale dei cinema, quelli con l'aria condizionata che ti viene un brividino di piacere.
0: No? Certo.
1: E mi è venuto in mente che oltre che rinfrescarci in estate, il cinema sa essere terapeutico in tutte le stagioni quando si parla di passioni.
2: Silvia, ma finiamo sempre a parlare di quello.
1: E certo, è un'attività importante quello. Pensa ad esempio al film Il sesso degli angeli di Pieraccioni. Don Simone, un parroco di frontiera, eredita un'attività avviatissima in Svizzera, misteriosa. Arriva lì convinto di gestire un bar e scopre invece che si tratta di un bordello d'alto bordo.
2: Sì, in quella parrocchia non si alzavano in alto solo le preghiere.
1: Ma in fondo è una commedia leggera, giocata sugli equivoci, un po' fa riflettere e tanto fa sorridere. Sai che l'ho vista ma non ricordo come va a finire.
2: Che poi, a una certa età, si può anche tirare i remi in barca.
1: Eh no, pensa al film Book Club, tutto può succedere. Qui abbiamo quattro amiche sessantenni interpretate da un cast stellare con Diane Keaton e Jane Fonda. La loro vita e i loro desideri si risvegliano all'improvviso dopo aver letto insieme un libro galeotto, 50 sfumature di grigio. Da quel momento decidono di rimettersi in gioco. Non c'è mica la scadenza come sulle mozzarelle.
2: Beh, come vuoi tu, ma consiglio di consultare prima un cardiologo di fiducia.
1: Oh, quanto brontoli! A parte che l'amore e il desiderio non hanno età, fammi citare invece per i più giovani: Malati di sesso, commedia romantica tutta italiana. Giacomo e Giovanna soffrono della stessa identica dipendenza, appunto dal sesso, e frequentano lo stesso analista. Non voglio spoilerare, ma va a finire che si mettono insieme, fanno coppia fissa, affiatatissimi, avendo questa travolgente passione in comune, e poi sperano che col tempo nasca anche un vero sentimento.
2: Pensaci dai, su, ci sono tanti hobby e altre attività costruttive da fare.
1: Beh, intanto il cinema celebra la vita e il sesso ne fa parte, ma sicuramente non c'è solo quello da fare in coppia. È bello, che so, viaggiare, visitare musei. Tu cosa avevi in mente?
2: Beh, io preferisco sempre lo scopone scientifico, poco scientifico e
0: molto scopone.
2: Sappiamo già.
1: Ecco, romanticismo zero. Ciao Alfini.

di chi sa che ogni goccia è vita. Ma che bella, no? L'ho letta sul telefonino, piccolina, striminzita, non l'ho proprio aperta sul computer. Mi piace così, molto live tutto.

0: vostre belle vacanze o cosa combinerete da quel ramo del lago di Como. Andrea?
1: Buonasera Wolf, buonasera a tutti voi, dalla calda pianura padana, soprattutto umida. Padana, parliamo di vacanze del passato. Per quanto mi riguarda, quella che più ricordo fu quella del 1987, le mie prime vacanze da solo. Ne combinai di ogni, anche perché ero praticamente libero e non sotto controllo dei genitori, e con gli amici evidentemente spesi un capitale, quei pochi soldi guadagnati facendo di fatto dei lavoretti dopo la scuola, appositamente per andare appunto in vacanza, spesi praticamente tutti in divertimento. Non posso entrare nei dettagli, anche se ormai sono passati tanti anni e certamente sono cose andate in prescrizione, però non vorrei che poi lo sapesse mia madre. Comunque sia, mi sono veramente divertito e sono le vacanze che più di altre mi sono rimaste nel cuore.
0: Grazie.

Saluti, salutiamo un po' di nostri aficionados che sono sempre con noi ogni giovedì, quelli nuovi. Salutiamo un po' di persone che ci vogliono bene, no?

Ciao Isabella, Angela da Belvedere, buonasera anche a Franca da Tropea, ciao, buonasera ancora a Leonardo, Leonardo da Palermo, ciao Leo, mi fate salutare anche Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo, che è stata con noi qualche mese fa in questo negozio bellissimo. Se andate al centro, nel centro di Palermo, in via Bara all'Olivella, beh, cercate Vetrosi, perché lì da Rosi ci sono delle robe in vetro che fa lei, che è veramente una grande artista. Ciao Francesco, Francesco da Catanzaro, ciao bello. Buonasera anche a Fabio che ci sta scrivendo dal Gargano, buonasera anche a Stefano da Bari, grazie a Paola da Salerno, davvero tanti tanti cari amici che ci seguono ogni giovedì. Vi stiamo chiedendo, Urru, ciao Max, ha ripreso la vecchia beva, che posso fare? Capita, capita. Poi chiederemo queste novità. Abbiamo anche i segretari, davvero al volo a informarci. Ah, gli amici del Bartabacchi Rendezvous, sì, e quindi bisogna salutarli tutti. Ciao Gianni, il nostro barman, ciao Gianni, grande, grande aficionados di Wolf, e saluti alle ragazze del Bartabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Bisogna abbracciare tutti e noi siamo sempre lì a stare con voi e ringraziarvi per la grande fedeltà che offrite a Wolf ogni giovedì sera. Tra poco Orazio Manfredi e la sua Paranoia, e nel frattempo c'è una bella canzone di Clara e San Giovanni, positiva, bella, parla di ragazze, sì.

0: Ma riscopriamo un altro grande artista della musica emergente di qualità. Diamo il benvenuto a Horas. Ciao Horas.
1: Ciao Max, ciao.
0: Cantautore italiano che attraverso la sua musica esplora gli spazi più intimi e risolti dell'esperienza umana. Ma che bello. Ciao Horas, ben trovato Wav DJ. Allora, grande novità da parte di Horas su tutti i digital store. La nuova canzone, il nuovo brano si intitola Paranoie. Cosa vuoi raccontare con questa bella canzone, Horas?
1: Paranoie è nata in un periodo particolare della mia vita, un periodo in cui sentivo una grande distanza con me stesso, avevo tante domande irrisolte e quindi ho deciso di scrivere un brano che raccontasse un po' quel periodo della mia vita. Attraverso questo brano poi ho avuto un'idea di esprimerlo attraverso più canzoni, quindi da questo brano nasce poi un progetto un po' più ampio in cui cerco di appunto esplorare le parti più profonde di me e di raccontarmi al 100% tutta la mia anima.
0: Secondo te, per un artista, quant'è importante raccontare le proprie emozioni e poi cantarle in una canzone?
1: Beh, io ho fatto della mia carriera artistica praticamente il segno distintivo dell'umanità e delle esperienze più vere, no? Quindi per me è la prima cosa. Non amo quella musica fatta giusto per durare il tempo di una hit estiva magari, o comunque canzoni che non hanno quella profondità. Per me non esiste, quindi la metto al primo posto, è la cosa per me in assoluto più importante di tutte.
0: Paranoie è la nuova canzone di Horas e diciamo che lascia spazio alla speranza, fotografa semplicemente uno stato d'animo, ma Paranoie descrive una ricerca di autenticità emotiva. Horas, credi che sia davvero una sfida particolarmente attuale?
1: Beh, per i tempi che corrono sicuramente sì. Purtroppo io oggi vedo veramente tanta finzione e quindi c'è bisogno di ritornare sostanzialmente all'essenza, no, dell'essere umano, e quindi esplorare determinate tematiche non è mai un qualcosa che insomma può essere riduttivo, ma anzi deve essere il tema centrale secondo me di tutto.
0: Secondo te cos'è che aiuta davvero una persona così a ritrovare il contatto con se stessa?
1: Beh, sicuramente ritrovare proprio il contatto con la natura, con le sensazioni, fermarsi, perché oggi è un mondo che corre veramente a mille e quindi non abbiamo più il tempo di fermarci, di stare 10 minuti con i nostri pensieri, quindi secondo me c'è proprio bisogno di fermarsi e di prendersi del tempo per se stessi.
0: Paranoie, la nuova canzone di Horas, stata scritta e prodotta da Orazio Manfredi e Rosario Canale. Un pezzo che trovate già disponibile su tutti i digital store e vi invitiamo a fare il download. Horas, vuoi ricordare i tuoi contatti sui social?
1: Assolutamente, sì. Allora, principalmente su Instagram, Orazio Manfredi, che è il mio nome di battesimo. Questo è il contatto di Instagram, anche su TikTok. Il mio nome è d'arte Horas, quindi possono trovarmi sia con Horas che con Orazio Manfredi.
0: E a questo punto ti ringraziamo, caro Horas. Andiamo ad ascoltare la tua nuova canzone che è Paranoie qui a Wolf DJ. Buona estate!
1: Un abbraccio a te.
0: Horas e Paranoie a Wolf DJ.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
1: Non perderlo il giovedì, comandante. Allora,
2: amici, amiche, comandante. Di Wolf DJ, caro Max, che dire?
1: Le vacanze.
2: A parte che fa caldo, non so.
1: Lei in
2: anche
1: laguna
2: lì,
1: lì
2: da voi sicuramente anche
1: vaporetto.
2: Qui al nord si muore
1: a
2: dal
1: Venezia.
2: Caldo. Vabbè. Cosa vuoi farci? Pazienza con la vita. Sono queste cose qua che ci rendono ancora più forti, soprattutto ci rendono tutti uguali, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi consoliamoci con questo. I ricordi di una vacanza, ma sicuramente, guarda, ce ne sono tanti. Io direi la vacanza che devo ancora fare, per cui è uno stimolo a fare sempre più vacanze. Ma no, ma sono sostanzialmente quelli da piccolo, da bambino, insomma, quando si andava in villeggiatura, in montagna, allora c'erano i rituali, poi si andava in montagna, ma sempre al solito posto, si vedevano sempre le stesse persone.

0: hanno reso felice un bambino che poi è diventato adulto e spero sia anche un uomo felice, e sì, anzi lo è, grazie anche a questi ricordi.
1: Grazie ai ricordi, è vero, grazie.

Ah, sottovoce si dicono le cose più belle, delicatamente, come un soffio d'amore, arrivano da cuore a cuore. Ma che belle frasi che mandate a Wolf DJ. Ma quanto siete carini a quest'ora della sera. Proteggi ciò che ami, custodisci quel cuore che ti fa sentire amato ogni giorno. Custodisci tutti quei momenti felici, tutti i sorrisi improvvisi e i gesti semplici ed inaspettati. Ama chi ti ama e prenditene cura, eh? È vero, è vero, è vero, anche sacrosante parole queste, è vero, meravigliosamente dicevano loro. I miei cugini, quelli di campagna, i cugini, sì, ho detto, io mando i cugini di campagna stasera, ho voglia di sentirli. Mi fate sentire, beh, per favore, un po', dai.

0: bello, è arrivata l'estate, io ho solo voglia di vacanze e di mare. E pensando al mare penso che bello, è abitato dai pesci, dai polpi, dai delfini e dalle simpatiche tartarughe caretta caretta, che sembrano un po' goffe, ma se lo possono permettere perché sono sulla terra, cioè nell'acqua, da 200 milioni di anni. Praticamente sono dei dinosauri viventi. C'è pure una giornata dedicata a loro, ma si sa, ormai c'è una giornata mondiale per tutto, credo che sia il 23 di maggio. Attenzione, perché comunque sono una specie super super protetta, perché sono a rischio di estinzione, perché non se la passano benissimo fra inquinamento dei mari, la plastica, la pesca, la perdita degli habitat. È vietatissimo anche mangiarle. Nell'antichità le popolazioni costiere ci facevano la zuppa se le catturavano per sbaglio. In Sicilia credo che si chiamasse scuzzaria o cufuruna. E poi col carapace si costruivano anche strumenti musicali, ma per fortuna è acqua passata. Per chiudere, che vi dico, ci sono ben altre tartarughe che sono interessanti a cui dare la caccia legalmente. Gli addominali scolpiti, rarissimi anche loro, quasi una specie in via di estinzione, difficilissimi da ottenere anche con mesi di impegno in palestra, a volte non vogliono proprio apparire. E allora, con un bel costume si coprono un po' i difetti, non quelli ascellari alla Fantozzi, eh? Maria Rosa, i consigli pensaci tu. Io mi metto un bel pareo, trattengo un po' il fiato e corro a tuffarmi. Ciao ragazzi, ci si vede in acqua.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.

0: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. È con noi questa sera l'artista Valentina Toni. Ciao Vale.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Cantante, performer, cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Vale e Valentina Toni ha sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale, sensibilità interpretativa e hai collaborato con musicisti della scena jazz e pop e hai costruito anche un'espressività personale attenta alla dimensione emotiva della musica e non solo, perché si sente molto in questa tua nuova gran bella canzone. È un inedito eccezionale, si intitola Conversazione. Ti facciamo i nostri complimenti, ma parliamo di questa canzone Conversazione, Valentina Toni.
1: Conversazione, intanto ti ringrazio molto per tutte queste belle parole. Conversazione è un brano che è nato dal fatto di vedere un foglio bianco e il fatto di vederlo da un'altra prospettiva, anche perché in un foglio ci può stare tutto, ci può stare il niente, ed è nata questa canzone su questa riflessione. Una canzone che è di tutti e che può essere percepita da ognuno di noi in maniera diversa e può tirare fuori degli aspetti sensibili di ognuno di noi. Ognuno può viverla nella sua pelle come meglio sente. È una canzone che parla di come può nascere una canzone e di quanta alchimia e sensibilità ci può essere all'interno. E questa canzone è nata, è un brano che nasce dalla collaborazione autoriale con Stefano Cantini, che ha firmato testo e musica con me, e un sassofonista, un musicista, un compositore che ha suonato nelle tournée di Laura Pausini con Fiorella Mannoia, Ray Charles e molti altri. E poi questo brano è stato curato dalla produzione e il lavoro di editing sono stati curati da Pierpaolo Guerrini, che è un produttore a livello internazionale, ha lavorato con Placido Domingo e Andrea Bocelli e Ciran, e quindi ha anche un valore aggiunto assolutamente, ed è ancora più preziosa come canzone. È stata scritta durante i miei viaggi, facevo in treno da Follonica al conservatorio, perché io sono di Follonica, e nel caos del treno è nato questo testo, questo brano.
0: E poi gli sms che sono importanti, no? Quelli che nascevano mentre in viaggio.
1: Soprattutto per non dimenticare le melodie o gli appunti proprio di come potevano essere scandite le frasi nel brano, ecco, mi registravo tutto nel memo vocale a bassa voce, perché non potevo cantare giustamente in treno. Quindi è stato molto bello.
0: Valentina Toni, nuovo pezzo che si intitola Conversazione, che ha anche un bel videoclip che vi invitiamo ad andare a guardare su YouTube. Vale, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
1: Sì, mi potete trovare su Facebook e Instagram con il nome Valentina Toni Music, e mentre il video, che è stato girato da Lorenzo Antonioni, regista, potete trovarlo su YouTube. Inoltre il singolo potete trovarlo su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre piattaforme. È tutto là.
0: Noi andiamo a fare subito il download di questa canzone e la facciamo ascoltare agli ascoltatori di Wolf DJ.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo a Valentina Toni da Wolf DJ. Ciao Vale, buon estate.
1: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, buon estate anche a voi, un abbraccio.
0: Valentina Toni.

0: sono quelle canzoni che effettivamente ti metti lì ad ascoltarle, profonde, incisive, come questa di Valentina Toni, che noi ringraziamo per aver scelto Wolf DJ per presentare questa sua nuova Conversazione Wolf.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Dai, andiamo da Jack.
0: Facciamolo con Karol G, con la nuova insieme a Manu Chao. Facciamo questo giro intorno al mondo. Hola amigo, es el viaggio del mundo, es el viaggio di Karol G e di Manu Chao.

0: Es il ritmo di Karol G e de Manu Chao. Brontolo, allora, dai che chiudiamo. Sì, ci sei. Muoviti, muoviti, che tardi. Prova. Sì.
1: Oh, finalmente ci siamo. Ed è giovedì. E cosa succede il giovedì? C'è Wolf DJ. Certo, Max, che questa trasmissione si doveva chiamare proprio Lupo DJ, Wolf DJ. Perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Buonasera, Max. Buonasera, Giovanni, e buonasera anche al pubblico di questo spettacolare programma del giovedì sera.
0: Dai,
1: l'argomento di stasera, un momento bello, felice, passato in vacanza.
0: Sì.
1: Ma io di momenti, come tutti, ne ho diversi, ne ho molti, quindi mi è quasi difficile capire qual è il momento più bello che possa aver passato, anche perché quando uno va in vacanza è sottinteso che si deve divertire e che siano momenti belli e gioiosi da poter ricordare poi in futuro. Sai cosa c'è, Max, che mi dà veramente noia? È partire ricchi e tornare poveri,
0: devi spendere.
1: Tanto poveri, veramente poveri, però con un cuore pieno di gioia e di felicità per aver passato dei momenti veramente belli e gioiosi durante la vacanza. Ciao ciao ragazzi.
0: Grazie Brontolo, ma in effetti, caro, cioè se parti per la vacanza non puoi andare a vedere con quanti soldi torni a casa, è giusto, per pagare anche la tassa in aeroporto e riprendere insomma quella che è la via di casa, ecco, questa è la verità. Allora, dei ragazzi che stanno facendo numeri impressionanti, si chiamano The

che devo dire insieme all'ultimo album Tei de Bauza sta facendo numeri davvero molto ma molto importanti, una credo la canzone regina dell'estate 2026, ma lo vedremo e lo scopriremo a fine estate. Ma in

andiamo ragazzi. Noemi, tu cosa fai questa sera? Wall DJ finisce e andiamo. Torniamo giovedì con Wall DJ. Grazie davvero, siete stati fantastici. Sale amore e vento, i Tiro Mancino. Buonanotte a tutti, alla prossima. Da Max Martinelli.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: orario.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli